0: Con mi abit, speak fama, bun ma pe geek.
1: La wala palorem.
2: La wala palorem.
3: La wala palorem.
4: La wala.

What you say? Bon ma pe wer gwa wer ki ne king no chant piano e peño pere wer mi record don ko be chawa ne ken anti ready line MTN Airtel kachel ke in minute wa go it does diaspora don ko be chan wer mi record te mi record di star dia rio dia ter dia por di star Di sta di Rio di not di ash di yes okay kapa kapa kapa kapa kapa timkete no